tre. Mille tre, ma fra queste contadine, cameriere, cittadine, man potesse, baronesse, marchesane, principesse,